0: Vive tu verano con Vive Radio. Vive Radio.
1: Where's all my soul sisters?